0: presidio del mio sesso nel mondo.
1: Non so, ma di come sono io, sono un po' di sesso.